che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua musica.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro.

0: Per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso come fu per Vladimir Putin all'arrivo a New York di Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
4: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
6: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza. Vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben tre al giorno.
4: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brueria verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brueri verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Ma quanto è

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel palazzo di vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon giovedì 24 settembre, ragazzi, come vola il tempo. Allora, oggi parleremo di coppie che si uniscono, sapete, Vanessa Incontrada ha sposato Rossano Laurini, e poi anche di crisi di coppia tra Giulia De Lellis e Tony F. Ci sono gli indizi social che riaccendono i dubbi e tra poco vi diremo quali sono questi indizi. Parleremo anche di uomini e donne, c'è un ballo che divide le opinioniste Tina e Alessandra, e poi torneremo anche a parlare dell'autobiografia di Francesco Totti. Ci sono delle novità, no? C'è una parte del racconto dove lui parla del primo bacio con Noemi Bocchi, la lite con Chanel, sua figlia, e poi il grande dolore per la scomparsa del papà. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. La tua musica.

0: Smith.
1: Allora è arrivata la notizia del matrimonio, ieri ne abbiamo parlato, si sono proprio sposati il 23 di settembre. Allora, greve di chianti nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre, i negozianti giuravano di non saperne niente, le telecamere della Volta Buona erano invece già in piazza Matteotti a fare domande, dall'altra parte del microfono arrivava lo stupore, no, di chi scopre dalla TV che il proprio paese sta ospitando un matrimonio da prima pagina. Eppure Vanessa Incontrada e Rossano Laurini avevano scelto proprio quell'angolo di Toscana per dirti sì, custodendo fino all'ultimo giorno la data e il luogo. Dopo 19 anni insieme si sono sposati, dunque l'hanno fatto tra virgolette in gran segreto, perché comunque alla fine, no, abbiamo saputo sia il giorno che quasi l'ora, si parlava del pomeriggio, e insomma è finalmente è arrivata questa bella notizia del matrimonio tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: esce Gue con Casini e arriva il messaggio audio della nostra Lella, se non sbaglio, è vero? È pronto? Sì? Allora, Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, Davide del mio cuore, come stai?
0: Bene, tu?
1: Volevo salutarti, augurarti una bella giornata e, se possibile, ascoltare Infinito di Raff.
0: Va bene.
1: Ti stringo tanto e forte e ci sentiamo domani, Daviduccio del mio cuore. Baci infiniti.
0: Ciao Lella, baci infiniti.

Bellissima questa canzone di Raff con Infinito per la nostra Lella. Un bacione grandissimo. Allora, dopo il matrimonio di Vanessa Incontrada ieri pomeriggio, oggi tocca un'altra coppia sposarsi. Ragazzi, beh, questa è una coppia anche come l'altra precedente che ormai ha una storia che conosciamo molto molto bene. Allora è arrivato il giorno tanto atteso. Damiano David e Dove Cameron si sposano giovedì 24 settembre a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo, ma sicuramente no, arriveranno le immagini. Allora, il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale affacciato sulla Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice cantante statunitense, che hanno scelto appunto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì. Questo è un articolo pubblicato sul TGcom 24 che racconta davvero di questo momento particolare di questa coppia che naturalmente conosciamo molto molto bene. Quindi anche oggi pomeriggio un altro matrimonio VIP. La tua musica.

0: Allora c'è aria di crisi tra Giulia De Lelis e Tony F, che sono di nuovo al centro del gossip. A riaccendere le indiscrezioni su una possibile crisi sono state alcune risposte pubblicate dall'influencer su Instagram, subito interpretate dai fan alla luce delle voci che circolano sulla coppia. Al momento però né lei né il rapper hanno confermato una separazione e, osservando gli ultimi mesi, gli indizi sembrano andare in direzioni opposte. Insomma, ci sono state delle risposte parlando di separazione, di crisi da parte di Giulia De Lelis, che hanno acceso, no, la spia su una probabile crisi di coppia appunto tra Giulia De Lelis e Tony F. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vado e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato la sua partecipazione alla serata inaugurale della Fashion Week, arrivando a Palazzo Reale di Milano, parlando appunto che ha pensato che quest'anno fosse particolarmente giusto, in un momento non facilissimo per un comparto che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche di presenza e di vicinanza. Quindi questa è naturalmente il suo pensiero, naturalmente la sua spiegazione alla sua presenza, ripeto, appunto alla Fashion Week di Milano.
1: Radio Italia 1.

0: E arriva anche questa triste notizia: Gianluca Ginoble del Volo ha annunciato la morte del nonno paterno Ernesto, una figura che è stata fondamentale per la sua crescita personale e artistica. Il cantante ha portato sui social un video in cui lo abbraccia durante uno dei suoi concerti e ha ricordato lo sguardo del nonno come una presenza costante della propria vita. Ora comincia la parte più difficile, è inevitabile vivere una vita senza di te, andare avanti senza più avere il tuo sguardo su di me, ha scritto Ginoble, che racconta proprio dello sguardo rassicurante del nonno che gli dava la forza per affrontare la vita. Ora quello sguardo lo porto dentro di me, sarò io a guardarmi con gli stessi occhi con cui mi guardavi tu, perché io sono come te.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: tra virgolette è una buona notizia, perché è iniziato il conto alla rovescia. La carta dedicata a te torna anche nel 2026 con una nuova edizione destinata a oltre 1,1 milioni di nuclei familiari in difficoltà economica. La misura prevede praticamente 1.177.597 famiglie beneficiarie. Sarà naturalmente praticamente il sostegno potrà raggiungere 1.000 euro per nucleo familiare del biennio. Non bisogna fare nulla, in automatico arriveranno grazie alla banca dati. Il contributo rivolto ai nuclei familiari, lo ricordiamo, residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. Per questa edizione sono previste specifiche priorità nella composizione del nucleo. La platea individuata dal Ministero comprende famiglie composte da almeno 3 persone con almeno un minore. Non basta però avere un ISEE basso. La carta dedicata a te è incompatibile con altre forme di sostegno e inclusione sociale previste dalla normativa.
1: Radio Italia 1.

0: più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge

0: recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: incredibile, ma è successo davvero. Aurora Ramazzotti è rimasta bloccata per circa un'ora sul balcone di casa. Il motivo? Un piccione che, dopo essere entrato da una finestra insieme alla sua compagna, non sembrava avere nessuna intenzione di andarsene. Aurora Ramazzotti ha raccontato tutto sui social, mostrando ai follower il volatile che nel frattempo passeggiava tranquillamente per il suo salotto. Allora, vi presento il mio amico Piccione, che da circa un'ora ha deciso di entrare in casa mia, ha esordito Aurora, riprendendo attraverso la videocamera interna che quello che stava succedendo. Inizialmente Piccioni erano due, c'era anche la sua compagna, adesso è rimasto solo e non vuole più uscire. Beh, si vede che stava bene. Tra l'altro, niente, un piccione bianco molto molto bello.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Allora, da settimane si parla della presunta gravidanza di Chiara Ferragni, gravidanza mai neppure menzionata dall'influencer che continua la sua vita lasciando tutti col fiato sospeso. Ecco, ma in realtà come stanno le cose? Allora, arriva questo gossip definitivo, ci sono naturalmente momenti non tanto felici che ha passato Chiara Ferragni che conosciamo. Adesso finalmente ha ritrovato il sorriso al fianco dell'imprenditore colombiano José Hernández, e tra l'altro la Ferragni ha spiegato semplicemente di aver ripreso a mangiare con gusto e di essere molto contenta del suo corpo e di come sta reagendo a questa nuova fase della sua vita. Contemporaneamente però sono serpeggiati gossip sulla possibile gravidanza di Chiara incinta del terzo figlio con José, dopo Leone e Vittoria nati, il matrimonio con Fedez. In realtà, come ha spiegato lei, no? Da quello che sappiamo, ha iniziato a mangiare con gusto e quindi a mettere su qualche chiletto.
1: La tua musica.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, ieri ci siamo dimenticati di ricordare che era la giornata nazionale della pasta alla norma, che si celebra il 23 settembre, ragazzi, mannaggia, mi è sfuggita questa notizia, però sappiate che esiste la giornata dove appunto si festeggia la pasta alla norma. E allora molti, che tutti la conosciamo, però molti si chiedono: realizzata con che cosa? Pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. Quattro ingredienti e un profumo che sa di Sicilia, ragazzi, meravigliosa, buonissima pasta alla norma. E ieri è stata la giornata nazionale.
1: Radio Italia 1.

0: Questo è il nuovo singolo di Elisa. E allora tra poco parleremo dell'autobiografia di Francesco Totti, dal primo bacio con Noemi Bocchi alla lite con Chanel fino al dolore per la morte del papà. Ci sono altre, no? Altri racconti in questo libro, oltre alcuni dei momenti più intimi che riguardano appunto la vita lontano dai riflettori. Adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua musica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Annalisa e Madame con Amica. Allora, ascoltate questa storia. Sui banchi delle scuole superiori di Belluno è arrivato un libro scolastico che ribalta le appurate tesi scientifiche degli ultimi anni sul cambiamento climatico. Allora, il manuale, intitolato Cambiamenti climatici, scenari, sfide e soluzioni, dà un'interpretazione netta del tema. L'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non dalle emissioni antropiche. Tradotto, non è colpa dell'uomo se si sciolgono i ghiacciai o se il termometro registra temperature stagionali anomale, ma la motivazione è di origine astronomica, da ricercare quindi nelle variazioni, no, dei cicli orbitali della Terra attorno al Sole. Ora comunque la comunità scientifica ne richiede il ritiro del libro. A manifestare subito perplessità in merito è stato Carlo Barbante, docente della Ca' Foscari di Venezia e membro dell'Istituto Scienze Polari del CNR, che ha sottolineato come queste affermazioni siano in totale contrasto con le evidenze scientifiche. Quindi ci sono due pareri completamente opposti e insomma, però ha fatto parlare, fa parlare di sé questo libro che è stato distribuito nelle scuole superiori di Belluno.
1: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Allora, qualcuno in diversi supermercati italiani si è accorto che l'insalata in busta è diventata improvvisamente più difficile da trovare, lasciando molti consumatori convinti che ci fosse un problema sanitario. In realtà, dietro gli scaffali vuoti c'è una spiegazione diversa, legata soprattutto alla produzione agricola e alla disponibilità della materia prima. La carenza di insalata pronta parte da lontano, prima ancora dai banchi frigo. Le ondate di calore dell'estate 2026, insieme alla siccità, al vento e alcuni episodi di grandine, hanno colpito lattughe, cicorie, endivie.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
3: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. È un pallavolo di alto livello. Oggi è così e ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
2: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF, Fede Giorgi.
4: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani

0: Domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
1: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano. Anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
0: Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.
2: Radio Italia 1.

Trigno con Ermal Meta Irrecuperabile. Allora, il momento del sollievo per un artista, per Roy Paci, dopo i giorni di apprensione che lo hanno costretto a fermare il tour e a cancellare due concerti. Il musicista 57enne è stato dimesso dall'ospedale e può finalmente tornare a casa. A raccontare il buon esito dell'operazione è stato lo stesso trombettista, con un lungo messaggio sui social nel quale ha rassicurato i fan e ringraziato chi lo ha assistito. Sono stato in un reparto dove c'erano attorno a me solo pazienti anziani, ma con due attributi giganti, ecco, due palle, ecco, che mi hanno incoraggiato e coccolato come un figlio, ha detto Paci. Ho vissuto un ospedale che, escludendo gli attrezzi e gli oggetti caratterizzanti, appariva come una grande casa abitata da una famiglia amorevolmente bizzarra e piacevolmente eterogenea. Insomma, è stata un'esperienza sicuramente che vissuto in maniera positiva, anche se poi si è sottoposto a un'operazione, ecco, operazione che non sappiamo di che tipo, anche perché c'è il massimo riserbo anche da parte sua.

0: Allora, ragazzi, qua bisogna riflettere un attimino, perché la pausa pranzo lavorativa è sempre più cara. Secondo la ricerca di Federconsumatori, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro. Un pasto completo, un primo, un'acqua, un dolce, un caffè, può costare in media 16,19 euro. Ma non è tutto perduto, perché in soccorso al lavoratore arriva la schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%. Un pasto fatto in casa, infatti, costa mediamente 4,9 euro, quasi 5 euro, con la possibilità di scendere a 2 euro, utilizzando ingredienti vegetali come i legumi e ottimizzando i tempi di cottura. No, pensate bene, cioè praticamente si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro l'anno per poter pranzare al lavoro.
1: Radio Italia 1.

Dunque, questa sera, in prima serata su Italia 1, al via la nuova stagione delle Iene. Conduce Veronica Gentili, affiancata da una nuova squadra di comici, e stiamo parlando di Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Chiboba. Insomma, quindi questa sera, in prima serata, tornano le Iene su Italia 1.

Clara e San Giovanni con le ragazze, ma parliamo di Milano, questa città che continua ad attirare volti internazionali della moda e dello spettacolo, ma nelle ultime ore arrivano due notizie che sembrano quasi incrociarsi. Allora, da una parte c'è Naomi Campbell che ha scelto il capoluogo lombardo come nuova base, mentre Taylor Mega ha deciso di mettere in vendita il suo appartamento nel cuore della città. La top model avrebbe acquistato una casa di lusso in uno dei grattacieli più celebri di Milano, mentre l'influencer friulana cerca un acquirente per la sua abitazione di 106 metri quadrati a Brera.

0: Allora, come già detto, è arrivato il giorno tanto atteso del matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron, che si sposeranno oggi pomeriggio a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo. Ma come già detto stamattina, sicuramente arriveranno le immagini, perché come spesso accade i social raccontano, no? Raccontano anche del matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ehi, hai sentito la novità?
3: Veramente, cado dal pero.
2: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
4: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

Raff con Pazzi stupidi ragazzi. Allora, si parla di caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. In Italia però i prezzi dei carburanti sono in lieve calo sulle strade, mentre il gasolio aumenta in autostrada. Ecco, però a differenza degli altri paesi, in Italia c'è questo lieve calo alle stazioni di servizio. La tua musica.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, questo è il nuovo singolo. Allora, si chiude qui lo spazio del mattino per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani è venerdì, avremo anche la possibilità di dare uno sguardo alla situazione meteo per il fine settimana, addirittura temperature gradevoli e soprattutto assenza di pioggia per altri giorni. E poi, come già detto, se non sbaglio già ieri, già nei primi giorni di ottobre dovrebbero aumentare di nuovo le temperature, addirittura, se non sbaglio, intorno a giovedì della prossima settimana, temperature che oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi. Insomma, ragazzi, qua mi sa che per un po' di tempo avremo sicuramente, no, la possibilità di non accendere i termosifoni, di vivere serenamente le nostre giornate con tanto tanto bel tempo. Vi auguro uno splendido giovedì, mi raccomando, fate i bravi, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in

0: Prima pagina del quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i 2 paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13. Vi avevo preanticipato che oggi sarebbe stata una giornata ricca e quindi tra poco ci sarà una nostra autrice in studio e poi contemporaneamente in collegamento con Antonella Menzio, e faremo proprio quattro chiacchiere con la libraia, così molto live con l'autrice qui in studio da me negli studi di Radio Italia 1, e poi avremo anche l'intervista, insomma, che ieri è saltata per, insomma, impegni purtroppo non rinviabili. Quindi state qui, non vi resta altro che ascoltare la buona musica di Radio Italia 1 e di stare in ascolto. Adesso arriva Che bella vita, l'ultimo singolo di Ariete con Angelina Mango.
2: Radio Italia 1. Ma quanto è piccola.

Lie to Me, e siete su Radio Italia 1. Allora oggi scaleranno un po' di orario le due nostre interviste, però niente, tra ieri e oggi insomma ci sono stati veramente imprevisti, ma tanto in qualche modo la facciamo sempre quadrare. È possibile che sforerò un po' nell'ora di Federico, e insomma lo ringrazio già fin da ora, però insomma faremo le interviste come ci siamo prefissati. Allora dunque, questa notizia da approfondire su Cookist arriva: ma il ristorante si può rifiutare di darti gli avanzi? Avete presente la doggy bag, credo si chiami, no? Che è quel, diciamo quell'opzione per cui tu, se non finisci la roba da mangiare mentre stai cenando o pranzando, puoi chiedere se te la metto via. Mi viene in mente, magari hai mangiato solo metà pizza, poi non hai più fame, o hai lasciato solo il cornicione. Allora puoi dire: posso portarla a casa? E insomma, finora io l'ho visto chiedere, non mi è mai capitato di doverlo chiedere, ma ho visto qualcuno che invece l'ha chiesto e che è stato chiaramente accontentato. Allora la risposta è sì, cioè il ristorante si può rifiutare di dare gli avanzi. Al momento non c'è un obbligo di legge che imponga ai ristoranti di fornire un contenitore per portare a casa ciò che hai pagato e non hai mangiato. Eppure nel disegno di legge concorrenza si era parlato proprio di introdurre questo diritto. La norma però è stata poi stralciata. Tra i motivi, allora, i possibili costi e oneri per i locali, la gestione dei contenitori, i dubbi sulla responsabilità igienico-sanitaria del cibo, poi una volta portato fuori dal ristorante. Nella pratica però molti locali sono già attrezzati per fornire contenitori da asporto. Il vero ostacolo quindi spesso non sono i ristoratori, ma noi clienti, anche se il 74% degli italiani si dice favorevole alla doggy bag, quindi appunto era proprio la doggy bag, solo il 15,5% la chiede davvero. Però il motivo principale: l'imbarazzo nel chiederla. Voi la doggy bag la chiedete sempre o avete ancora un po' di imbarazzo? Però da oggi possiamo anche immaginare che se uno è già imbarazzato e poi il ristoratore ti dice no, insomma ci rimani un po' così, ecco, ci rimani un po' così. Vabbè, in ogni caso era giusto per chiaramente mettervi al corrente come faccio sempre. Adesso andiamo in musica, arriva Michele Saracino con il suo nuovo singolo Non posso perderti. La tua musica.

0: Soul e siete su Radio Italia 1 e come vi avevo anticipato avremo parlato di un progetto importante e vi porto in quel di Cuneo in cui nasce SC, un nuovo modello di polo culturale progettato guardando all'Europa dal 26 al 29 settembre, 4 giorni di iniziative aperte alla cittadinanza per l'inaugurazione di questo nuovo polo culturale. SC appunto, che non sarà soltanto la nuova sede del patrimonio librario della biblioteca civica, peraltro la più antica del Piemonte, ma uno spazio pubblico aperto proprio alla città, capace di accogliere generazioni diverse e di favorire la nascita di nuove comunità. E a parlarci di questo bellissimo progetto l'assessora del comune di Cuneo, Cristina Clerico, ben arrivata.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Ben arrivata, grazie a lei per essere qui, so che è molto impegnata e però insomma era doveroso secondo me anche mettere al corrente i nostri ascoltatori di questo bellissimo progetto. Quindi come è nato, come si svilupperà, cosa possiamo aspettarci insomma da questi 4 giorni, ecco, di iniziative?
1: Questi 4 giorni sono un po' la sintesi di 14 anni di lavoro e poi gli spazi si apriranno definitivamente alla città e speriamo faccia una compagnia che attraverserà Cuneo nei prossimi 100 anni almeno. Sì. L'esigenza è nata da una banale eccedenza del patrimonio della nostra storica biblioteca civica rispetto ai precedenti spazi in cui la biblioteca da decenni lavorava, e quindi sì, l'idea iniziale nasce da un bisogno logistico, da un bisogno di spazio 14 anni fa, ma nel tempo è diventato molto di più, perché il tempo che si è reso necessario per arrivare a compimento di questo progetto, che per noi è davvero mastodontico, perché noi abbiamo 56.000 abitanti, al termine avremmo speso circa 20 milioni di euro in questo polo culturale, è diventato una nuova idea di come attraverso la cultura generare comunità, e quindi dai libri si è passati agli spazi, dagli spazi all'incontro tra generazioni, all'arte contemporanea con l'installazione che ci ha regalato un'azienda del territorio negli spazi che hanno già aperto sabato scorso, destinati agli appuntamenti più informali e freschi. E nell'opening vogliamo raccontare alcune delle ragioni che ci hanno portati qui, quindi la storia delle biblioteche, dai manoscritti dell'Egitto antico alle prospettive future con convegni scientifici internazionali, agli incontri intorno ai libri, a tutto quello che di benessere potrà accadere all'interno di questi spazi, dal Pilates allo yoga, all'incontro semplice tra persone, alle visite del patrimonio culturale, perché nel frattempo tutto questo è stato un grande intervento di rigenerazione urbana che ha recuperato un fabbricato con basi tardo medievali e matrice settecentesca.
0: Certo, direi un progetto davvero impegnativo a favore della comunità e della cultura, che sicuramente troveranno uno spazio comune. Questo è molto bello e secondo me non è assolutamente scontato, ecco, che venga attenzionato in questo modo. Quindi immagino che, ecco, avrete grandi soddisfazioni e che anche la comunità, in un momento in cui magari, ecco, si parla poco, no, di essere uniti, di fare qualcosa di bello nella propria città, e magari in questo modo anche la comunità potrà essere grata a trovare degli spazi belli, avvicinarsi soprattutto, come dico sempre, alla cultura, alla lettura, insomma a quanto di bello porta la cultura, ecco,
1: in un modo naturale. Noi crediamo molto nella necessità di rigenerare le relazioni, perché viviamo un tempo storico davvero ad angoli e spigoli molto acuti, e il compito delle istituzioni pubbliche, a nostro avviso soprattutto di coloro che si occupano di cultura, è quello di rigenerare le relazioni, ricostruire ponti, riportare quindi ad uno sguardo più largo sulle cose, a punti di vista più alti, andare un po' al di là della rabbia e delle comprensibili frustrazioni, visto lo scenario contemporaneo che viviamo, che animano e abitano tanti, perché questa è la base, perché la comunità, oltre a stare bene, sia poi anche produttiva e sostenibile in prospettiva.
0: Ecco, mi piace molto questa visione, sicuramente ne farà del bene proprio alla comunità di Cuneo, che sicuramente parteciperà in modo attivo. Allora, assessora, le chiedo una cosa: se qualcuno volesse informarsi di queste giornate del progetto SC, c'è un sito eventualmente che si può visitare?
1: Tutto su cuneocultura.it, c'è uno specifico / evento e trovate i singoli eventi dell'opening e anche la storia del nostro percorso.
0: Perfetto, mi sembra come dire doveroso esserci, ecco, ma anche se io non abito lì, però mi fa davvero piacere quando questi argomenti, ecco, li portiamo qui in radio, soprattutto quando ci sono questi bei progetti, che si parli anche in modo positivo, ecco, di quello che si fa per la comunità. Allora io la ringrazio tantissimo, la lascio tornare ai suoi impegni e chiaramente sempre disponibili qua da, insomma, Radio Italia 1 ad averla per qualsiasi altro progetto. Grazie.
1: Grazie per lo spazio che ci avete dato.
0: Grazie. Ancora buon lavoro, grazie all'assessora del Comune di Cuneo Cristina Clerico, e adesso ci fermiamo per la pubblicità, rimanete su Radio Italia 1.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua

0: Allora chiedo scusa a Federico Sartore per aver sforato un pochino nel suo orario, ma l'autrice che tra poco intervisterò ha un momento di ritardo, quindi sforeremo un pochino nell'orario dopo le 13. Allora, dal Messaggero arriva questa notizia di questa signora che va in pensione a 67 anni e regala 142 giorni di ferie ai colleghi. Allora, insomma, dall'esplosione della Butangas del 96, l'incendio alla De'Longhi, ve lo ricordate, del 2007, fino al periodo del Covid e al bus caduto dal cavalcavia a Mestre nel 2023, sono solo alcune delle grandi emergenze vissute in prima linea da Maria Luisa Ferramosca, 67 anni, direttrice del SUEM 118 di Treviso, che dal 1 ottobre sarà in pensione. Ha dedicato tutta questa carriera alla sanità pubblica della marca, anzi anche di più. Prima del pensionamento infatti ha lasciato 142 giorni di ferie, quasi 5 mesi quindi, che verranno ricalcolati e inseriti nel fondo solidale per i colleghi che ne hanno bisogno, ad esempio per stare, non so, vicino a figli malati o per esigenze simili. Specializzata in chirurgia e anestesia e rianimazione, Ferramosca è entrata al CA Foncello nel 1988, inizialmente come chirurgo d'urgenza. Nel 99 è poi entrata al SUEM 118 fino a dirigerlo dal marzo 2020, nel momento più drammatico dell'emergenza Covid, chi se lo dimentica. Esprimo il più profondo ringraziamento di tutta l'USL per la straordinaria professionalità, la dedizione e l'umanità dimostrati nella gestione dei complessi scenari di emergenza. E il saluto di Giancarlo Bizzarri, direttore generale dell'USL, e la ringraziamo anche per i numerosi giorni lasciati nel fondo ferie solidale a favore dei colleghi che ne hanno necessità. Le auguriamo il meglio. Questo, vabbè, è un bel esempio, ecco, di lavoro solidale, ecco.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina, 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni, in attesa di qualche riscontro. Nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
3: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in video con legamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di

0: padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati.
1: Ciao.
0: L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, siete su Radio Italia 1 e allora abbiamo sforato nell'ora di Federico, ma per un buonissimo motivo, perché abbiamo solo spostato di qualche minuto la nostra rubrica Quattro chiacchiere con la libraia. Antonella Menzio dovrebbe essere qui, vero?
2: Ci sono.
1: In collegamento telefonico. Ciao. Ciao Anto.
2: Ciao Roby e ciao Barbara.
1: Ciao, ecco, abbiamo già detto, avevo già anticipato che ci sarà l'autrice qui dal vivo in live oggi ed è lei, Barbara Santise, visto che l'hai già salutata. Oggi parliamo di noir, non spoilerò altro. Benvenuta Barbara intanto.
3: Grazie mille, ciao a tutte e tutti.
1: Ciao. Allora Anto, tu voglio dire,
2: introduci questa nuova modalità di incontro, no? Che si svolgerà una volta al mese. Iniziamo con Barbara Santise e l'idea nata da questa collaborazione ormai di tanti anni con Roberto era quello di dare anche la possibilità ad alcuni autori del nostro territorio, no? E alle case editrici del nostro territorio di potersi far conoscere, di poter dare, certo, anche a loro loro voce, no? Non soltanto la mia voce che parla di libri, ne parla con passione certamente, certo, però è sempre la mia sola voce. Invece diamo spazio anche a giovani autori di giovani case editrici. Infatti Barbara è una giovane autrice della Golem Edizioni, che è questa, sì, casa editrice di Torino, che avremo poi di nuovo con un'altra autrice il prossimo mese e quello successivo, sì, ancora. Quindi il libro di Barbara è un, come hai detto giustamente tu, è un noir, ma è un noir distopico, quindi un po' particolare, ma lascerei a Barbara di, certo, dirci come è nato questo libro, la trama. Lei vive nella, penso che lei viva proprio nella,
1: sì, ho
2: nella
1: visto,
2: barriera
1: in barriera di Milano,
2: parla, no?
1: Giusto, esatto, quindi zona che ovviamente conosciamo noi tutti gli ascoltatori che sono, insomma, che ci stanno sentendo, e quindi tu sei proprio della zona, esatto, sì, sei proprio della zona, ecco.
3: Sì, sì, sì.
1: E così hai immaginato una Torino del futuro, però sempre lì.
3: Sì, esatto, nel senso che io sono nata e cresciuta in Barriera di Milano e poi ho fatto diverse esperienze anche fuori di studio e lavoro, però alla fine sono tornata nel quartiere,
1: ecco,
3: e mi piaceva l'idea di poter raccontare come fosse il quartiere con gli occhi di chi ne conosce tante sfaccettature, non,
1: certo,
3: solo quelle che vengono riportate. È un argomento decisamente complesso, nel senso che poi è un quartiere che ha tantissime difficoltà,
1: sì,
3: quindi è inutile negarle, però ha tanti lati positivi, tra cui le relazioni sociali e interpersonali,
1: ecco,
3: che io ritengo siano sempre
1: non
3: molto...
1: è poco, certo,
3: no, tanti che... lo identificano quasi come un borgo, no? Cioè,
1: ecco,
3: nel senso il,
1: sì,
2: certo,
3: il salutarsi.
2: Ma quello che chiami Barriera Babylon,
3: il libro si chiama Barriera Babylon,
1: sì,
3: sì, è uscito il 29 maggio, quindi è comunque, uh-huh, appena nato, e nasce dalla collaborazione con Golem, che è una casa editrice, insomma, che tutti conosciamo, che ha particolarmente a cuore sia le autrici che tutto quello che riguarda il noir o le idee, i progetti che sono interessanti. Quindi io sono molto contenta di aver lavorato con Francesca e il suo gruppo.
2: Le copertine bellissime, bisogna dirlo.
1: Ecco, sì, che Antonella ci tiene alle copertine. la copertina, questa l'ho vista anch'io, ecco, nella scheda,
3: sì,
1: che mi hai mandato, è veramente bella.
3: È decisamente,
1: sì,
3: bella. Tra l'altro buona la prima, cioè non ci abbiamo,
1: ecco,
3: lavorato tanto perché è piaciuta,
1: sì,
3: a tutti quanti, bella, immediatamente.
1: È bella d'impatto, mi piace,
3: sì,
1: sì, vero, giusto.
3: E quindi abbiamo pensato, cioè ho incominciato a scrivere del quartiere immaginandomelo in un futuro non lontano ma prossimo, quindi,
1: okay,
3: una ventina d'anni, con tutte le cose, okay, che dimmi pure.
2: No, vai tranquilla, scusami.
3: No, con tutte le cose che mi spaventano, che colpiscono la mia curiosità, e quindi ho provato a svilupparle nel futuro.
1: Ecco, bello, mi piace. mi piace, quindi hai avuto questa visione, perché poi alla fine penso che tanti scrittori cioè devono avere la visione, no? Quindi ti è balenata questa cosa, chissà, 20 anni, tac, questo posto, sì, questa zona con una comunità particolare, giusto?
3: Esatto.
1: Perché poi parla, cioè diciamo che il personaggio principale e forse anche proprio il viaggio interiore che fa questa Bea,
3: sì,
1: giusto,
3: che, dico è ben, protagonista,
1: che è la
3: diciamo
1: protagonista
3: ufficiale,
1: ecco, diciamo così, perché appunto lei è una cartomante, ho letto, sì, male, giusto?
3: Sì, lei si trova suo malgrado, sì, a interessarsi a un caso di una ragazza scomparsa,
1: sì,
3: e lei è una solitaria che è diventata un po' cinica,
1: ecco,
3: in una situazione come quella, forse magari possiamo dare un po' di contesto, che è quella,
1: sì,
3: di Barriera,
1: certo,
3: di Milano nel futuro, che è un quartiere che sta per essere diviso fisicamente dal resto della città da un muro e che nel frattempo vive già una divisione fatta di controlli, quindi
1: sì,
3: ci sono i droni che riconoscono gli abitanti, c'è il codice OTP da inserire quando richiesto in orari diversi al giorno, sempre per geolocalizzare i residenti del quartiere. Adesso possono più o meno muoversi liberamente nel resto della città, ma ci sarà poi il momento in cui bisognerà chiedere delle autorizzazioni, quindi
1: okay,
3: un modo per tenere lontano dal resto della città una serie di cittadini, cioè
1: sì,
3: dei cittadini considerati problematici e pericolosi.
1: Okay.
3: E in questa situazione di un po' di alienazione si creano dei rapporti di amicizia e di sopravvivenza molto
2: di solidarietà importante.
3: Esatto,
1: ecco,
3: esatto,
1: ecco.
3: Quindi in una città dove scompare una ragazza e viene un adolescente e il tutto viene derubricato a una situazione normale,
1: ecco,
3: parte del quartiere si mobilita e comincia a cercarlo, ognuno con le proprie peculiarità,
1: certo,
3: quindi
1: i propri talenti, le proprie intuizioni,
3: sì, i propri disagi anche,
1: disagi, è vero, certo, chiaro.
3: E c'è
2: Barbara,
3: sì,
2: questo è il tuo primo romanzo, giusto?
3: Sì, esatto, esatto.
2: Ecco, l'emozione che hai provato nello scriverlo e poi nel vederlo pubblicato, il percorso che hai fatto, ecco, in termini sia pratici che emotivi.
3: Quando l'ho scritto mi sono divertita tantissimo ed è una sensazione che non pensavo di provare e che vorrei replicare, nel senso che è stato davvero divertente immaginare, cioè nel momento in cui ho avuto l'idea e poi si è sviluppato quasi da solo e io ero lì che rincorrevo le situazioni per scriverle,
1: ecco,
3: quindi quello è stato molto bello. Ho partecipato al concorso Nebbia Gialla, quindi questo romanzo nasce per partecipare al concorso Nebbia Gialla ed è stato anche finalista, e poi l'ho mandato appunto a Francesca, l'ho mandato devo dire con una certa incoscienza e spensieratezza, nel senso,
1: ecco,
3: che non immaginavo, cioè l'ho mandato per vedere anche la reazione, avevo bisogno più che altro di un parere tecnico,
1: un riscontro, un feedback,
3: esatto,
1: certo, certamente, giusto,
3: e quindi era interessante per me averlo e il riscontro è stato quello della pubblicazione. E devo dire che finché non l'ho visto fisicamente non ho realizzato.
1: Beh, ci credo.
3: Quindi
1: ci
3: è stato decisamente emozionante.
1: Ecco.
2: Esattamente?
3: Emozionante, molto emozionante, sì.
2: Lo posso immaginare, lo comprendo. No, quello che volevo solo specificare che questa Francesca che abbiamo nominato due volte,
1: sì,
2: è comunque l'editore barra editrice della Golem Edizioni. Lei ormai è qualche anno che ha rilevato questa casa editrice e devo dire che ha una potenza creativa importante e un'accoglienza notevole, quindi è,
1: ecco,
2: diciamo che tu hai parlato di mondo femminile, no? Un occhio di riguardo, però in realtà Francesca pubblica ogni genere, non solo il giallo, non solo gialli di donne, ma anche gialli descritti da molti uomini che tra l'altro io conosco, perché sai, da libraia ne conosco tanti, e poi c'è tutta la linea non gialla dove ci sono la linea mondo e quant'altro, quindi è una casa editrice ormai a 360 gradi, ci tenevo a dirlo,
1: certo.
2: È sede a Torino ma una distribuzione nazionale, quindi sta prendendo veramente piede, sono molto contenta perché è giovane, il team è giovane e sono molto contenta di dare anche in radio spazio a questa casa editrice,
1: certo,
2: come daremo le altre,
1: assolutamente.
2: Però volevo, ecco, contestualizzare anche questo nome che Francesca basta, si chiama Francesca Piazza.
1: Ok, perfetto, ottimo, direi che era doveroso farlo, mi sembra giusto e io direi allora, Barbara, abbiamo quasi detto tutto, perché poi dopo se spoileriamo troppo,
3: esatto,
1: non voglio, anche se mi viene da chiederti delle cose che però poi rivelerebbero troppo, però siamo arrivati a un intreccio di personaggi, ecco, non indifferente, e poi ci sarà chiaramente un epilogo.
3: Sì.
1: Quello che dobbiamo sapere è che per Bea, che è la protagonista, ci sarà proprio un viaggio introspettivo e forse anche un'apertura che arriva dopo questo momento un po' spento, un po' cinico, che forse l'aveva un po' inaridita. Ecco,
3: esatto.
2: Allora direi che possiamo chiudere così, Roby, se sei d'accordo.
1: Sì.
2: Il libro è pubblicato, è disponibile in tutte le librerie, se non ci fosse si può ordinare, e sicuramente Barbara fa una serie di presentazioni e cercheremo di far sapere agli ascoltatori quando e dove presenterà il suo libro.
3: Mi terrò aggiornata.
1: Ecco, mi raccomando, e ovviamente per i tuoi nuovi lavori io ti rinnovo già l'appuntamento qui su Radio Italia 1, chiaramente, dove ci piace tanto parlare di libri, insomma, di persone talentuose che scrivono cose belle. Allora, molto bene, vi ricordo che abbiamo parlato di Barriera Babylon, Barbara Santise, e vi abbiamo già detto tutto, anche forse troppo, però sicuramente abbiamo acceso la curiosità di molti ascoltatori, lo so che ormai abbiamo istruito insieme ad Antonella in questi ultimi anni, insomma, alla lettura, che è veramente un patrimonio meraviglioso. Ecco, quindi grazie ad Antonella Menzio, oggi in diretta telefonica, però insomma più da remoto, e grazie tanto a, insomma, questa talentuosa e giovane autrice Barbara Santise, ecco, ma ci mancherebbe, ma lo sai. Allora, grazie,
2: ciao,
1: mille.
2: Ciao Roby, allora, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
2: Ci vediamo a giovedì prossimo.
1: A giovedì prossimo, ciao, grazie. Allora, ancora un grazie ad Antonella Menzio di Ubic, e grazie a te. In bocca al lupo per tutto.
3: Viva il lupo.
1: Insomma, viva il lupo sempre. Bene, grazie. A presto. Allora, io vi lascio a Federico Sartore. Continuate ad ascoltare la musica qui su Radio Italia 1. Arriva Comrade con Love Sober. Siete su Radio Italia 1. Noi ci risentiamo domani dalle 12 alle 13. Dalla Mucchi è tutto. Ciao. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccoci insieme quest'oggi, leggermente in ritardo per dare spazio, insomma, ad un approfondimento con Roberta Mucchi. Prima di me, fino alle 15 comunque il nostro gossip è servito, cioè insieme con tutti gli ultimi aggiornamenti dal mondo dei VIP, dello spettacolo, quello che c'è da raccontare anche quest'oggi in diretta su Radio Italia 1, da commentare anche. 347 049 3131, il numero per messaggiare live con noi e con me, Federico in particolare, fino alle 15. Partiamo con la musica di Fred De Palma, Anita e Miss Kill. Beh, questa la conosciamo ormai tutti, La testa gira. La tua musica.

0: Francesca Michelin insieme ai Planet Funk con È naturale. Oh, nessun pancino sospetto, nessuna dolce attesa, nessun terzo figlio in arrivo. No, no, no, le voci di una nuova gravidanza di Chiara Ferragni che si sono rincorse, no, per un paio di settimane almeno. Ora sono naufragate, affondate dalle dichiarazioni di alcune persone che sono molto vicine all'imprenditrice digitale, a riportarlo nella sua rubrica C'è chi dice sul numero del settimanale Chi in edicola, è Giuseppe Candela. Il giornalista riporta di aver contattato fonti molto vicine a Chiara Ferragni e tutte gli hanno dato la stessa risposta. L'influencer non è incinta, Chiara Ferragni non aspetta nessun figlio dall'attuale compagno, che è il colombiano José Hernández. Un paio di settimane fa la voce circolava, no, di questa presunta gravidanza di un terzo figlio in arrivo per Chiara Ferragni, spinta da alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram, in cui indossava abiti più larghi del solito, realizzati tessuti morbidi, classici look oversize, no? Che vanno di moda oltretutto, ma si scelgono anche eventualmente per nascondere qualche curva di troppo che non si accetta. Nel caso di Chiara Ferragni invece il pensiero è andato subito alla possibilità di un pancino arrotondato, una nuova vita in arrivo. Invece probabilmente erano solo outfit scelti per combattere il grande caldo, chi lo sa. Qualcuno si era spinto a dire che la Ferragni mostrava tratti del viso diversi, forme più morbide, ma anche in questo caso ipotesi più semplici come un leggero aumento di peso, un po' di ritenzione idrica, altro non erano state prese in considerazione. Insomma, troppo succulenta, no, l'occasione di lanciare una super notizia di Chiara Ferragni incinta. Per il momento invece pare che non ci pensi proprio a diventare mamma per la terza volta. Si gode la vita da mamma di due bambini e anche la relazione col nuovo compagno colombiano senza pressioni.
1: Radio Italia 1.

0: Slalom con Luke 3 su Radio Italia 1. Oh, allora, torniamo sulle vicende della Casa Reale. In pubblico appare sorridente e devoto al senso del dovere, imparato sin da bambino, ma in privato, a detta di chi lo conosce o conosce chi lo frequenta, insomma, il principe William sarebbe a dir poco furioso, né più né meno di suo padre, re Carlo III. Le faide familiari, insomma, riaccese da sto libro pubblicato dal fratello di Lady Diana, sono destinate a bruciare per un bel po', perché nell'agosto dell'anno prossimo, 2027, ovviamente ricorrerà il trentennale dalla scomparsa della principessa del Galles, e chi sta preparando la sua bomba ora è il principe Harry, ne parlavamo proprio ieri. Il rientro in Inghilterra non è stato indolore per la famiglia reale, che si è vista costretta a ingoiare diversi rospi, mostrando il sorriso migliore davanti alle sfide poste dalla presenza dei duchi di Sussex nuovamente in patria. William si è prestato a indossare l'aria di chi porta avanti i suoi impegni all'insegna del business as usual, ha stretto mani, servito popcorn, sfilato insieme a David Beckham e Tom Cruise mentre sua moglie Kate incantava i sudditi. Mai una sbavatura, mai un cenno a lasciar trasparire ciò che cova dentro, ma a interpretare i suoi sentimenti ci ha pensato un attento osservatore della famiglia reale, l'autore Russell Meyers, che è invitato al podcast poi Save the Queen, ha parlato apertamente della rabbia dell'erede al trono. A scatenare la sua ira non ci sarebbe solo il rientro di Harry e Meghan nel Regno Unito, situazione che rappresenta un pericolo costante per i Windsor, da tempo intenti a recuperare crediti dopo lo scandalo acceso dalle rivelazioni legate al rapporto tra il principe Andrea e il pedofilo americano Jeffrey Epstein. A sommarsi a tutto questo, oggi arrivano quelle indiscrezioni, sempre più fondate tra l'altro, sull'intenzione di Harry di realizzare un documentario sulla madre, quindi pare non sia soltanto così un'idea che gli è passata per la testa, un documentario da trasmettere l'anno prossimo. Non sono bastate dunque tutte le pagine piene di veleno e vendetta scritte dallo zio Charles Spencer, perché il prossimo destinato a mettere mano sulla memoria di Lady Di sarebbe il figlio, che non ha mai perdonato la corona per il trattamento inflitto a sua madre. Il documentario dovrebbe essere prodotto da Archewell, la fondazione creata da Harry e Meghan, e poi eventualmente trasmesso da Netflix, che conserva un diritto di prelazione su quelli che sono i contenuti dei Sussex. Il progetto, detta di Myers, va oltre ogni limite accettabile, soprattutto per il modo così commerciale di celebrare questo toccante anniversario. Lo scrittore ha poi aggiunto dicendo: voglio dire, il resto di ciò che hanno prodotto non è andato granché bene. C'è stato il documentario sugli Invictus Games, c'è stato quello sul polo che è stato un vero fiasco, e trovo davvero fuori luogo che Harry se ne esca dicendo: beh, adesso farò questo. Quindi realisticamente Harry ha il diritto di farlo, si chiede Myers. Posso dirti fin d'ora che William ne sarà assolutamente furioso, ma ciò nonostante Harry sarebbe già attivo tra le sale dell'aristocrazia inglese in cerca di testimonianze, aneddoti da raccontare. Chi sarebbe stato coinvolto, ma forse non troppo disponibile ad apparire in prima persona, sarebbe proprio lo zio Charles Spencer, che all'uscita del suo libro su Diana avrebbe chiarito di aver scelto di scrivere piuttosto che comparire come testa parlante in una delle tante produzioni che sono in fase di realizzazione dedicata a sua sorella. Sono lontani i tempi in cui Harry e William collaboravano, ad esempio, ai documentari in ricordo dell'amata madre. Quello accadeva per il ventennale. Ormai sono passati 10 anni, troppe cose sono cambiate nel frattempo. Harry mercoledì ha partecipato a un evento organizzato dalla Clinton Global Initiative a New York per parlare dei rischi rappresentati dai social e dall'intelligenza artificiale per i più giovani. C'è stato anche un incidente tecnico sul palco durante il suo discorso. William e Kate avevano da poco incantato Londra sfilando assieme a Tom Cruise a Leicester Square in occasione della prima del film dell'attore americano, da sempre molto legato alla famiglia reale. Cruise aveva conosciuto Lady Di ed è sempre stato vicino ai principi del Galles, così come al re, al quale ha dedicato un omaggio realizzato a bordo di un caccia e trasmesso in occasione del concerto per la sua incoronazione. Ma a corte ormai funziona così: o si sta con i Windsor oppure si sta con i Sussex.
1: Radio Italia 1.

Band-Aids insieme a Katy Perry, si riparte in diretta su Radio Italia 1 con la nostra seconda ora, sempre con me Federico qui al Gossip è servito fino alle 15, poi dopo di me vi ricordo anche l'appuntamento con la nostra Super Simo, Simona Sorbara, in socializzando con la Simo fino alle 18. E allora ripartiamo, ricordiamo anche il numero 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio, e ripartiamo anche con le vibrazioni e la loro ambiguità. La tua

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Save My Soul insieme ai Bastiglia qui su Radio Italia 1. Allora, Mahmood sembrerebbe essere tornato in Italia. Eh sì, da un po' che non sapevamo più nulla di lui. Circa 6 mesi fa il cantante di Tuta Gold aveva annunciato la sua decisione di lasciare Milano e trasferirsi in Spagna. Il motivo principale era, a detta sua, la ricerca della privacy. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi senza essere perseguitato, ha detto il cantautore. Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo, magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera, mi sento come una tigre bianca in uno zoo. Insomma, queste erano state le sue parole, un distacco dall'Italia che è stato accompagnato, almeno finora, anche a un distacco dal mercato musicale. Ha detto stop ai concerti, anche nuove produzioni, nuovi album, mi interessa la musica, ma ho davvero bisogno di tempo per trovare nuova ispirazione, una nuova visione che voglio condividere con le persone. Ispirazione che potrebbe essere tornata, in quanto nelle sue storie Instagram ha postato la foto di quello che sembra uno studio di registrazione, che insomma si stia muovendo qualcosa. Tornando al luogo in cui si trova adesso, è il settimanale Chi a rivelare che Mahmood sarebbe tornato in Italia. Infatti, nel servizio pubblicato dal magazine questa settimana, alcune foto lo localizzano a Milano a bordo di una e-bike di quelle a noleggio. Il cantante era di ritorno dalla palestra con un look sportivo che completa il drastico cambio di hair look: cappellino con visiera, maxi cuffie, felpa, sneakers non passano inosservate, come non passano inosservati i capelli lunghi e selvaggi. Non è dato sapere se sia un ritorno definitivo, ma la speranza che lo sia per ora è davvero alta. La tua musica

BTS con Swim su Radio Italia 1. Al gossip è servito, parliamo anche di TV, perché ieri è ripartita anche la nuova edizione di Chi l'ha visto con una nuova conduttrice. Buonasera, benvenuti a Chi l'ha visto, ha detto, è ancora Chi l'ha visto. Con queste parole, insomma, Raffaella Griggi ha iniziato la sua avventura alla conduzione dello storico programma di Rai 3, l'inviata promossa sul campo al posto di Federica Sciarelli. È apparsa ovviamente emozionata, ma è chiaro il tentativo di rassicurare il pubblico che, insomma, da anni segue la trasmissione con grande fedeltà. Federica aveva finito qui la sua bellissima passeggiata, come l'aveva chiamata lei a luglio, con l'applauso grato e commosso del gruppo di lavoro e della redazione, e noi da qui continuiamo la strada con dedizione appassionata, con umanità e cura. Prova a riprendere, insomma, il filo la giornalista, ripartendo proprio dai saluti di Federica Sciarelli. A raccogliere gli appelli e le segnalazioni da ieri c'è lei, siete i nostri occhi sul campo, i nostri inviati, perché ci lega un filo di solidarietà e di partecipazione, ha detto. Il format in effetti non cambia pelle, c'è uno studio nuovo, come ricorda la padrona di casa in apertura, che non stravolge la percezione dei telespettatori, ci sono gli inviati che il pubblico già conosce, Chi l'ha visto non cambia, sta tutto nel suo punto interrogativo, perché vogliamo dare conforto, essere un primo soccorso per gli altri, non è un programma di cronaca nera e non lo diventerà, aveva detto prima del debutto la stessa Raffaella Griggi. A lei, come si diceva, il compito di raccogliere la pesante eredità lasciata da Federica Sciarelli alla conduzione Chi l'ha visto dal 2004, che aveva raccolto il testimone da Daniela Poggi. Il programma aveva debuttato il 30 aprile del 1989 con al timone Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. La prima puntata si è occupata dei casi di Aurora Tilla, Maria Chindamo, Domenico Manzo. La trasmissione ha ottenuto 1.102.000 spettatori col 7,1% di share. Lo scorso anno la prima puntata, trasmessa il 10 settembre 2025, aveva conquistato 1.232.000 spettatori con l'8,5% di share, un dato comunque positivo, va detto, in un mercoledì particolarmente affollato, con la partita degli europei di pallavolo maschile Italia-Finlandia su Rai 2, vista da 2.399.000 spettatori col 13,5%. Su Rai 1 il ritorno di Tale Quale Show, apprezzato da 2.600.000 spettatori col 19,3%, mentre La Ruota dei Campioni e delle Stelle ha registrato su Canale 5 4.303.000 spettatori con uno share del 21,7% nella prima parte, 2.571.000 spettatori con il 16,8% della seconda parte. La tua

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard. Allora, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. Ad annunciarlo sono stati loro stessi, con una romantica foto in bianco e nero che li ha mostrati sorridenti, circondati da rose bianche, nell'atmosfera intima di una location a Greve in Chianti. È rimasta riservata, però. Splendido nella sua semplicità anche l'abito bianco, firmato da Antonio Riva, stilista a cui l'attrice è legata anche per un profondo affetto personale. Un corpetto aderente, una gonna aperta in un lungo strascico, un bouquet senza ulteriori orpelli e nemmeno il velo. È un vestito perfettamente, insomma, in sintonia con l'idea di raffinatezza e semplicità immaginata per le nozze, trapelate in anteprima alla vigilia dell'evento, con un video condiviso sui social tra sarte al lavoro e ultimi ritocchi. L'organizzazione dell'evento è stata affidata a Alessandra Iaria, wedding planner, che ha progettato una cerimonia pensata per custodire il momento come intimo, partecipato solo con le persone più care.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 24 45. Segnato 011 967 24 45.
2: Radio Italia 1.

0: Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us. 14:53, ci fermiamo qui per l'appuntamento di oggi, con il gossip è servito. Tra pochissimo però si riparte con ancora tutte le novità raccontate nelle tre ore insieme a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, in diretta fino alle 18, poi dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo ancora domani per completare la settimana, sempre a partire dalle 13. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia 1.
3: Yo.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorvara, buon giovedì 24 settembre, le 15.09, sono pronta, prontissima come ogni pomeriggio per iniziare socializzando con la Simo, quindi anche oggi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi, dei nostri artisti per vedere un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi. Alle 15.30 avremo anche parleremo di un bellissimo spettacolo che arriverà a Torino al Teatro Alfieri, ovvero Stars e Pop Rock Celebration, ne parleremo con uno dei suoi direttori artistici, ovvero Marco Caselle. Tanta bella musica national e international, i vostri messaggi. Allora iniziamo con la musica national, la nostra musica piemontese, direi. Willy Pigliotta con la sua Next qui su Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Harris ed è Ed Sheeran con la loro Repeated. Allora 15.06 di questo giovedì 24 settembre, i nostri Radio Italia 11 stanno già mandando i loro messaggi perché conoscono il numero di WhatsApp, quindi l'hanno già memorizzato nei loro dispositivi mobili. Allora invece noi lo diciamo per chi si è sintonizzato per la prima volta sulla nostra radio: il numero di WhatsApp è il 347 049 3131, numero importantissimo per scegliere le vostre canzoni, fare le vostre dediche, quindi le vostre richieste, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Quindi lo dico tutti i giorni: se siete nel web e trovate una notizia curiosa, voi mandateci il link, noi verificheremo che non sia una fake news e la racconteremo insieme, quindi diventerete anche voi parte della nostra redazione. Tra poco andremo a parlare di Carlo Verdone, che ci racconta la sua paura, diciamo così, sul cinema riguardo all'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mystical Magical. Allora parliamo di Carlo Verdone, che ce l'ha un po' contro l'intelligenza artificiale. Parole sue: è una bomba atomica, rischia di far morire il cinema e di trasformarlo in un videogame. L'ha detto proprio in occasione della presentazione del 17° premio Mario Verdone. Il regista e attore esprime proprio le sue preoccupazioni sull'intelligenza artificiale anche sul box office italiano. Stiamo vivendo un momento disastroso. Mentre il cinema di Hollywood continua ad andare avanti, il cinema di autore italiano ovviamente è un po' in crisi, e lui è da tanto che comunque racconta questa crisi. Con anche l'arrivo dell'intelligenza artificiale ovviamente ha un po' di preoccupazione, ma noi teniamo duro perché vogliamo ancora vedere i bei film italiani, la bella commedia italiana. Meno male che c'è Carlo Verdone, che ancora porta dei messaggi che sono dei messaggi realistici, come quello comunque di continuare senza questa intelligenza artificiale, che sta un po' togliendo anche diverse figure, no, lavorative all'interno di un set cinematografico, un po' come succede nella musica: se usata male ovviamente toglie lavoro a tante persone, se usata bene invece può fornire assolutamente un ausilio. Tra pochissimo allora avremo in collegamento il nostro Caselle Marco per parlare proprio di questo bellissimo evento che arriverà a Torino, quindi tutti lì ad aspettare Stars e Pop Rock Celebration.
1: Radio Italia 1.

0: Non si dovrebbero neanche presentare i Queen, no? Con questa Don't Stop Me Now. Però lo facciamo perché dobbiamo assolutamente aprire il collegamento con il nostro ospite di oggi. E che ospite, ci parlerà di un bellissimo evento che sta per arrivare a Torino, un evento meraviglioso. Avete già visto ovviamente tutte le locandine in giro per la città. Arriva Stars e Pop Rock Celebration, quindi 150 voci sul palco che canteranno i più grandi successi del rock e del pop. Quindi ci sono delle canzoni pazzesche, delle voci incredibili, dei musicisti fantastici. Noi ne parliamo con Marco Caselle, che è uno dei direttori artistici insieme ad Alex Negro. Ciao Marco, grazie per essere su Radio Italia 1.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai? Come state?
1: Beh, siamo in situazione perché
0: te credo, diciamo
1: che questa, la produzione parte da Torino perché siamo torinesi,
0: certo.
1: Tutti, però ovviamente ha girato tutta Italia in questi anni. Torniamo qui per la terza volta all'Alfieri.
0: Che bello.
1: L'avevamo fatto nel 2019, 2023 e adesso.
0: Ta-ta.
1: Però nella nostra città cerchiamo sempre di metterci un tocco in più, quindi abbiamo allargato il cast. Forse anche abbiamo esagerato un po' col coro, perché tu hai detto 150,
0: sì,
1: ma in verità in totale sono 260.
0: Aiuto! Meno male che il palco dell'Alfieri è molto grande, quindi ci state tutti sopra.
1: Sì, no, no, abbiamo due repliche e quindi riusciamo a distribuirli.
0: Allora, però, intanto diciamo che sarà il 4 di ottobre, ok?
1: Sì,
0: perfetto.
1: Il 4 di ottobre, doppia replica alle 17.30 alle 21.
0: Benissimo.
1: Si può, ecco, e non ci stavamo tutti, quindi.
0: Eh no. Così. Senti, Marco, ci racconti un po' che cosa succederà sia alle 17.30 che alle 21 il 4 di ottobre a Torino, nel nostro bellissimo Teatro Alfieri?
1: Allora, racconteremo un pezzo importante della storia della musica, del pop e del rock.
0: Bello.
1: Quindi normalmente succede che il pubblico alla fine esplode, balla, canta, si diverte, ovviamente perché fanno parte veramente della nostra infanzia, la nostra storia, no? Quindi sono tutti brani super conosciuti, con una scaletta particolare, perché la particolarità di questo spettacolo è appunto avere un grandissimo coro, quindi un impatto sonoro incredibile, e quindi ci possiamo permettere di far ascoltare brani che normalmente tu non ascolti con cover band o altri generi spettacoli, per cui che se andiamo sulla selezione magari dei brani di Michael Jackson andiamo a prendere Heal the World piuttosto che Heart Song, cioè non i classici che conosciamo proprio tutti, ma magari qualcosa che normalmente live non riesce
0: a fare, certo.
1: Quindi tutta la scaletta racconta un po' questa cosa. E poi vabbè, ci sono dei solisti pazzeschi, abbiamo veramente tanti solisti perché abbiamo fatto una
0: ci sei anche tu, ricerca. Ci sei anche tu, tra le voci soliste, posso dirlo io?
1: Puoi dirlo,
0: ci sei anche tu e tanti altri nomi bellissimi.
1: Il mio divertimento più grande,
0: è bello.
1: Tutto ciò si muove perché mi piace cantare sul palco.
0: Che meraviglia, che energia che hai, contagiosa, bravo Marco, bravissimo. È così che si fa.
1: Ecco, grazie. E quindi niente, io spero insomma che l'effetto su Torino sia ancora più esplosivo.
0: Giochiamo in casa, assolutamente.
1: Giochiamo in casa, esatto.
0: Abbiamo
1: fatto in primavera altre date, siamo stati a Palermo, a Catania, Bari, ma in verità questo spettacolo è stato pensa che abbiamo, anche prima della pandemia che siamo partiti, abbiamo coinvolto più di 2500 voci in tutta Italia.
0: Quindi, che bello.
1: Diciamo che questo spettacolo cominciano a conoscere un po' tutti i cori d'Italia.
0: È vero. Senti, tu hai parlato di grandi voci, c'è la tua, c'è Rosanna Russo, e tanti altri, penso anche a Alex Negro,
1: c'è Francesco Battella. Guarda, sai cosa? Magari più non conoscono questi nomi, ma ti garantisco che ogni interprete, oltre ad essere un grande artista, è perfettamente adatto al brano che canta.
0: Che bello, questo è importante.
1: Non è una successione di 4-5 cantanti che cantano un repertorio di 20 brani, ma ogni brano è cantato dalla voce giusta, quindi ha un effetto
0: fantastico, importante. Senti, a supportarvi c'è una band pazzesca, questo dobbiamo dirlo,
1: Diciamo
0: solo dei nomi come Silvano Borgatta e Paolo Gambino, chi è piemontese sa benissimo di chi stiamo parlando, no? Poi Carlo Bellotti, ce ne abbiamo, incredibile.
1: Sì. la voce tutti,
0: sì, no, tempo, vai, no, nominali, no. Ma vai, ma fallo, perché no, dai, così li salutiamo. Allora,
1: c'è la famiglia Borgatta.
0: Esatto, la Borgatta Family.
1: C'è Silvano, Luca e Alberto, che sì, in verità non sì, sarà in veste di musicista, ah, ma sarà di storyteller, perché qua c'è una novità quest'anno, mm-hmm, e abbiamo cercato, cioè cercheremo di raccontare di più la scaletta, che non vuol dire che la dinamica sarà sempre esplosiva, però mm-hmm, cerchiamo delle connessioni tra gli artisti, quindi spiegare le influenze che ne so, che George Michael ha avuto da Aretha Franklin, o da Michael, sì, che le ha avute da Stevie Wonder, mm-hmm, insomma, quindi lui andrà a prendere degli aneddoti, delle cose per capire meglio di cosa stiamo parlando, non stiamo solo ascoltando, certo, perché le sappiamo a memoria, perché hanno fatto quel brano, capito? Mm-hmm. Quindi Alberto avrà questa funzione.
0: Storyteller, poi, bello, ci piace.
1: Esatto, poi avremo i nostri musicisti, che sì, sono Federico Memme, Mario Bracco, Michele Bornengo, che Paolo nomi, Gambino, quindi sono 7 musicisti e ci divertiremo
0: tantissimo,
1: ci divertiremo un sacco.
0: Ma ci sono anche dei ballerini.
1: Sì,
0: ecco,
1: assolutamente,
0: bello questo anche.
1: Gloria Lanzarini e
0: Antonino Montalbano, grande.
1: Sì, che faranno delle performance, mm-hmm, anche acrobatiche. E anche più vabbè, non vi anticipo nulla,
0: no,
1: posso, comunque ci saranno anche loro che faranno.
0: Senti, c'è il Sunshine, c'è il coro Sunshine,
1: Poi ci saranno anche i ragazzi di Casa Beat.
0: Ah, ok.
1: Sono 40, voci bianche, anche loro, che faranno un paio di interventi molto emozionanti.
0: Wow.
1: Molto emozionanti.
0: Bello.
1: Sì.
0: Bello.
1: Che dire, possiamo invitare su Ticketuan a acquistare biglietti
0: assolutamente. Fammi solo salutare due persone in particolar modo, la Lara Martinetto ovviamente,
1: sì,
0: ciao Lara,
1: certo,
0: che ci ha messo
1: Lara
0: in contatto, e poi è una produzione anche Palco 5, quindi vi salutiamo tutti, no, perché comunque la produzione va salutata sempre, ringraziata, no?
1: Sì, va ringraziata, perché uno poi vede lo spettacolo e dice che bravi,
0: lo rifacciamo,
1: però dietro c'è un lavoro immenso.
0: Pazzesco.
1: Di mesi e mesi.
0: Bravi ragazzi.
1: Tutti i mestieri, per carità, però dietro le quinte, certo, tecnici, c'è un indotto
0: tutti,
1: incredibile.
0: Tutti,
1: per far funzionare una macchina così, ragazzi, ci va un lavoro incredibile.
0: Siete veramente tanti, Siete veramente tanti, quindi complimenti, sì, veramente alla produzione che gestisce ogni cosa, e voi ovviamente che date il meglio quando salite sul palco, ma anche quando si prova. E poi si diventa una grande famiglia, comunque, no? L'abbiamo detto prima, anche sotto, sì, il palco, l'amicizia resta e rimane.
1: Quello sicuramente,
0: ecco, importante.
1: Però appunto è che tu prepari questo lavoro con una gioia immensa, quindi sì, l'energia che poi vai a esprimere è tantissima, no? Perché siamo tutti appassionati di, mm-hmm, questo mestiere, e quindi tutti ci dicono ma voi vi divertite, e io dico ma dovresti divertirti anche tu e scegliere un lavoro che ti piace.
0: Esatto.
1: No?
0: bravo, noi siamo fortunati che facciamo una cosa che ci piace, la facciamo con l'energia,
1: esatto,
0: giusta, che poi
1: basta
0: è una missione,
1: basta scegliere di fare,
0: vero,
1: una cosa che ti piace.
0: Bravo Marco, ci piace questa super energia positiva. Allora senti, io lascio a te tutti i nostri Radio Italia Unici, così chiamiamo i nostri ascoltatori, per invitarli proprio il 4 di ottobre, di bene, data, luogo, orario, dove possono comprare i biglietti, dacci le coordinate.
1: Allora, Teatro Alfieri, abbiamo detto, uh-huh, 17:30, 21, il 4 ottobre, che è una domenica, biglietteria è su Ticket One, uh-huh, ma insomma poi noi abbiamo anche un'assistenza WhatsApp molto, molto particolare, perché accompagna sempre il pubblico ad acquistare in tranquillità,
0: uh-huh,
1: e sotto consiglio,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: questa è anche una nostra particolarità.
0: Bello.
1: Però diciamo banalmente possiamo andare su Ticket One e troviamo tutto.
0: Ok, quindi non ce lo perdiamo, 4 ottobre abbiamo addirittura due possibilità, abbiamo detto 17:30 e 21, Stars e Pop Rock Celebration, preparate tutte le voci, perché poi a un certo punto ci si alza dal posto che abbiamo scelto,
1: sì,
0: o che ci hanno assegnato,
1: sì,
0: e cominciamo a cantare tutti, vero Marco?
1: Sì, noi abbiamo provato a chiedere alla Sieri se possiamo poi trasformare in una sala concerto senza sedie, ma ci hanno detto di no, perché
0: no. Faremo i bravi dalle sedie, ma canteremo, è permesso, è lecito cantare, perché sarà una giornata di un pomeriggio, una serata di gioia,
1: e certo il pubblico poi si unisce al coro, capito?
0: Ecco,
1: gli spettatori diventano i solisti,
0: quindi aspetta, sono 250 sul palco più altri più o meno saranno 500-600 persone, anche di più,
1: no,
0: che
1: no.
0: No,
1: no, no. No, non esagero. No, no, aspetta, sono sono il doppio coro e poi i solisti. Sì, diciamo che sul palco comunque 150 ci sono,
0: per appunto
1: abbiamo annunciato questo.
0: Più il pubblico, immagino tu, sarà una cosa fantastica.
1: Una festa. Diciamo che sai cos'è la particolarità? Che poi quando finiamo le date, che è successo anche a Palermo, a Catania, poi ci scrivono. Anzi, guarda, una radio di Catania cioè
0: che bello,
1: incredibile. E il giorno dopo è stato un tributo a voi, perché gli spesso ci chiamavano e ci dicevano: ma abbiamo visto una cosa pazzesca,
0: che bello.
1: Ma perché c'è tanta emozione.
0: Poi è un bello spettacolo, ragazzi, è fatto benissimo da professionisti, e poi sono canzoni che veramente hanno accompagnato un po' la nostra infanzia, e anche se arrivano persone giovani, ragazzi giovani, comunque sono canzoni talmente classiche del pop e del rock che le conoscono anche i ventenni, quindi alla fine scuse, riempiamo il teatro Alfieri.
1: I nostri figli miei, quelli dei musicisti, poi alla fine si appassionano e vanno a scoprire proprio quegli artisti, no?
0: Esatto.
1: Dicono: ma aspetta, quel brano che ho sentito è di Michael Jackson, fammelo sentire, e poi scoprono, capito?
0: E poi scoprono tutto, il rock e il pop scoprono. Marco, noi ti ringraziamo di essere stato su Radio Italia 1, ci vediamo il 4 ottobre al Teatro Alfieri, una promessa sia alle 17:30 che alle 21, ok?
1: Grazie.
0: Grazie a te, saluta tutte, band, ciao. Ballerini, artisti,
1: sì,
0: tutti quanti. Ciao Marco, grazie.
1: Ci aspettiamo. Ciao,
0: grazie, ciao Marco, grazie mille a te, ciao.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Chanel con la sua Mare Nero. Allora salutiamo ancora Marco Caselle, direttore artistico insieme ad Alex Negro di questo bellissimo evento che si chiama Stars, che ci sarà il 4 di ottobre al Teatro Alfieri, quindi potete acquistare i biglietti, uno spettacolo incredibile, tra l'altro doppio spettacolo alle 17.30 e alle 21, quindi ci sarà da divertirsi, preparate le voci perché canteremo tutti insieme. 347-049-3131, vado a salutare Saretta, quindi dice Simo, mi fai sentire l'ultima di Cesare Cremonini che si chiama Paparazzi? Assolutamente sì, ce l'ascoltiamo insieme.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, con lei chiudiamo la prima ora di diretta in compagnia della Simo. Nella seconda ora abbiamo ancora un sacco di notizie da raccontarvi, un sacco di messaggi da leggere e anche da ascoltare, quindi mandate anche gli audio. E poi vi ricordo che domani la Simo non è in onda, quindi stasera ci saluteremo, vi augurerò uno splendido weekend e ci riascolteremo il lunedì, ovviamente dopo un bel weekend con delle bellissime temperature. Stavo guardando il meteo, quindi fa ancora caldo, ci gustiamo questo bellissimo settembre. Allora tra poco arrivano le bambole di Pezza, proprio con settembre.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16:30, il Consiglio dei Ministri è chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri 2 decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i 2 massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. La tua

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: tattici nucleari con la loro Amaro aprono loro la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Salutiamo tutti i nostri radio tele unici che stanno scrivendo al 347 049 3131. Si parla ancora di vacanze, qualcuno sta mandando le foto del mare, che bello ragazzi, settembre al mare è una cosa meravigliosa, vero? Quindi ci state scrivendo anche dal mare, probabilmente ci state quindi ascoltando dall'app, quindi grazie di cuore. Questa Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari è stata scelta proprio da voi vacanzieri che appunto avete scelto settembre, che bel mese per fare le vostre vacanze. Allora, oggi giornata di matrimoni, tra poco parliamo di quello di Damiano David e Maneskin, si è sposata anche Vanessa Incontrada, ma dobbiamo parlare anche degli Oasis e di tanti altri vipponi, quindi rimanete incollati su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Bob and Gun, suonata qui con la Simo sull'Italia 1, sono in vostra compagnia ragazzi, i vostri messaggi al 347-049-3131, state parlando anche di questo bellissimo spettacolo che arriverà a Torino, che si chiama Stars, ne abbiamo parlato prima con Marco Caselle, direttore artistico, quindi tantissime canzoni da andare ad ascoltare, a sentire, tantissime canzoni che hanno segnato la storia del rock, hanno fatto la storia del rock e del pop. Lei invece ha fatto la storia di tanti sorrisi, perché parliamo di Vanessa Incontrada, finalmente si è sposata ragazzi, con il suo Rossano, dopo 19 anni d'amore insieme, con alti e bassi come succede un po' a tutte le coppie, oggi finalmente hanno detto sì, questo è il giorno del loro matrimonio, c'è una prima foto scattata, l'abbiamo rubata ovviamente dal web e dai social, in bianco lei, lui elegantissimo, sorridentissimi, felicissimi, molto molto bella come coppia, perché pur essendo una coppia di VIP, comunque rappresenta un po' quello che succede a tutte le coppie, ovvero si litiga, si va avanti, magari ci si lascia, poi si riprende, loro hanno avuto un po' alti e bassi, poi a un certo punto si sono rinnamorati in maniera fortissima, cosa che non è scontata, e quindi Rossano per lei è diventato il suo miglior amico, il suo pilastro, e lo ringrazio ogni giorno per quello che le sta dando. Mi piacerebbe sentire anche la versione di Rossano, però si ha detto sì sicuramente, perché si amano tantissimo. Allora congratulations alla nostra Vanessa Incontrada.
1: Radio Italia 1. Con gli occhi

0: con la sua Galaxy ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità. Arriva a muoversi in Piemonte, se siete nel traffico vi darà sicuramente una mano. Lui ci riascoltiamo fra poco qui in diretta con la Simo su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Casella in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Christmas.
1: Vito nella piaga con la sua Miss Italia, e salutiamo la bellissima Miss Italia, ne abbiamo parlato l'altro giorno, la nuovissima Miss Italia, tre giorni, perché è stata eletta al 21 sera. È vero che vive a Savona, però è nata a Moncalieri, quindi un pezzo di Piemonte è arrivato a vincere anche Miss Italia. Allora vado a salutare Carlo, un papà che aspetta il figlio fuori dalla scuola che finisca gli allenamenti. Dice: solidarietà a tutti noi genitori che portiamo i nostri figlioli ad allenarsi e li aspettiamo per ore davanti alla scuola o alle palestre. Carlo, ci saranno tanti. Sì, è vero, anche io, tante persone che in questo momento, magari anche delle mamme, no, che stanno aspettando fuori dalle palestre, dalle scuole, dai campi di calcio il figlio o la figlia che si sta allenando in qualche sport. L'importante è che facciano sport, perché fare sport fa bene, soprattutto lo sport di squadra, che insegna molto a stare al mondo. Allora, hai scelto Vita, Morte, Miracoli e Joy Ax, ce l'ascoltiamo subito.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: and Inspector Freedom
1: siamo
0: of the Night.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Birthday di Enrico Nigiotti con la loro Sabato Sera. Allora, parliamo di Tony F che lancia un messaggio un po' preoccupante anche per i ragazzi. Allora, il trapper ha condiviso sui social un video prima di recarsi alla sfilata della Milano Fashion Week di un noto brand. Allora, dice questo: siete schiavi del cibo, è la frase pronunciata da Tony F in un video pubblicato proprio sul suo profilo Instagram, che ha acceso ovviamente una gran bella polemica sui social. Ha mostrato ai suoi followers il jeans indossato in occasione di questa sfilata che si è tenuta ieri a Milano, sottolineando di portare una taglia 26 da donna equivalente a una 38 italiana, e lo dice anche con orgoglio. Vi dico solo che questa è una 26 da donna, avete capito? Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati, schiavi degli zuccheri, e poi rincara ancora la dose: siete solo schiavi degli zuccheri. Ovviamente le parole hanno generato numerose reazioni negative da parte dei fans, dei follower, degli utenti. Al centro della polemica c'è anche chi sottolinea un impatto molto forte che queste frasi possono avere sui giovani, il rapporto con il loro cibo, il rapporto con il loro corpo, il rapporto con il cibo. Cioè, carboidrati e zuccheri si possono mangiare in una dose comunque giusta, senza strafare, non eliminarli completamente dalla dieta, perché bisogna mangiare un po' di tutto. Quindi ci fa un po' paura questo video, perché le nuove generazioni, ma anche le nuove generazioni, perché lo guarda, potrebbe dire: vabbè, guarda, elimino gli zuccheri, elimino i carboidrati e divento come Tony F, oppure riesco a dimagrire. Non va così troppo bene, comunque non eliminateli per sempre. E questo video qua ha suscitato veramente tante polemiche sui social.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT, Fefe De Giorgi.
8: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità. Ecco, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
7: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
8: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
7: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
6: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata. La tua

0: Neri con Alex Warren apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Saremo insieme fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Domani invece non saremo insieme, ci riascolteremo lunedì, mi raccomando, domani non ci sarà la Simo, però mettete ovviamente sempre sintonizzata la vostra radio, oppure scaricate l'app se non l'avete ancora fatto e rimanete sintonizzati qui su Radio Italia 1 con la bella musica della nostra radio. Tra poco, essendo giovedì, andremo a parlare di X Factor.
1: Radio Italia 1.

0: The Public con la loro In Your Eyes. Stasera, giovedì sera, quindi si guarda X Factor, terzo e ultimo appuntamento per le audition. Alle 21:15 saremo lì pronti a guardare assolutamente i nostri quattro giudici più tutti i talenti che si esibiranno. Quindi si chiude questa fase di audition di X Factor 2026 proprio questa sera davanti al tavolo della giuria, composto da, lo ricordiamo, Gabbani, Rama, Jack La Furia e Paola Iezzi, quindi ultimo gruppo di artisti che aspirano ad essere tra i 12 protagonisti di quest'anno in questo prodotto originale che amiamo tantissimo, anche perché poi le canzoni arrivano in radio, quindi le ascoltiamo. Poi ovviamente la bella conduttrice Giorgia ha il compito di tenere le redini in questo ultimo capitolo di questa prima fase di selezione dei nuovi talenti, e siamo molto molto molto contenti di vederne tanti tanti, di ascoltarne tantissimi. Alcuni hanno più talento, altri meno, però vanno assolutamente sostenuti. E poi dalla prossima settimana incominceremo a vedere chi ha passato questa prima fase. In bocca al lupo a tutti i ragazzi.
1: Radio Italia 1.

0: si sarà sposato lui, Damiano Devi, con Borg with a Broken Heart. Cerimonia in gran segreto, ma il giorno è oggi, è assolutamente il matrimonio più atteso nel mondo dello spettacolo. Il rito civile si doveva svolgere nel pomeriggio, quindi secondo noi è top secret, non sappiamo assolutamente nulla. Comunque si doveva svolgere all'interno dello storico palazzo comunale affacciato su Piazza del Popolo. Stiamo parlando di Montalcino, lo abbiamo detto negli scorsi giorni, nel cuore della Valle d'Orcia. E però non sappiamo ancora nulla, non abbiamo foto, non sappiamo nulla, sappiamo solo che la location è una location suggestiva, meravigliosa, i dettagli sono stati top secret, abiti, decorazioni, inviti, tutto avvolto nel mistero. Quindi sappiamo che ci sono tantissimi paparazzi lì pronti, no? E tantissimi giornalisti, quindi tra poco andremo un po' a incuriosare anche tra i colleghi per vedere se riusciamo a sbirciare o a capirci qualcosa. Comunque il giorno è oggi, quindi secondo noi si sono già sposati, hanno già detto un bel sì, quindi presto avremo notizie, avremo foto e quant'altro. Quindi buona luna di miele e congratulation ovviamente a Damiano David e alla bella Cameron. Tra l'altro oggi poi ci si aspetta anche un po' la reunion dei Maneskin, se non proprio alle nozze, magari poi al banchetto, ecco, se non proprio durante il sì, durante la cerimonia, ma al banchetto si aspettano ovviamente i Maneskin. Noi andiamo invece ad ascoltarci la nostra viabilità e il nostro muoversi in Piemonte, quindi ci riascoltiamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Jordan Angi, dammi un bacio. Dobbiamo fare un grande in bocca al lupo a Lionel Richie, grandissimo artista, grandissimo cantante, musicista, operato al cuore a 77 anni. Il cantante si prende una pausa dal palco, e beh, ci sta, dopo un intervento per la fibrillazione atriale. Il medico ha riferito che la procedura è andata bene, però è giusto che comunque in questo momento lui metta in pausa i suoi impegni, il suo lavoro dal vivo, per dedicarsi alla convalescenza dopo un intervento appunto al cuore. A confermare la notizia è stato un rappresentante del cantante, e l'artista è stato sottoposto a questa procedura per trattare la fibrillazione atriale, una condizione del ritmo cardiaco, e quindi adesso è arrivato il momento del riposo. Noi ti aspettiamo, ovviamente il periodo del recupero sarà un pochettino lungo, ma sicuramente ritornerà con i suoi concerti live, con i suoi live che sono stati rinviati a calendario da rivedere.
1: Radio Italia 1.

0: Clara con Prima Donna. Allora, siete riusciti a acquistare i biglietti per i concerti degli Oasis? Oggi arrivano i codici praticamente, quindi non so se qualche nostro Radio Italia Unico si è messo in questa coda virtuale per questi tre concerti italiani della band britannica. Oggi proprio giovedì 24 settembre gli utenti che avevano completato la registrazione entro il 17 settembre potevano ricevere il codice necessario per accedere alla fase di vendita dei biglietti per gli appuntamenti. Lo sapete, hanno aggiunto una data, il 26, il 29 e il 30 di luglio, quindi fatemi sapere se la procedura di registrazione che ormai è terminata è andata a buon fine, se avete ricevuto via mail questo codice personale, che appunto è personale, non è trasferibile e vi permette poi di passare ad una finestra temporale di acquisto. Quindi le prime sessioni di vendita ci saranno da domani, poi proseguiranno durante il fine settimana, quindi fatecelo sapere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Gabri Ponte, Giovanotti, la loro DNA, adesso lui ha il DNA radio nel cuore,
1: nella DNA,
0: vita,
1: proprio.
0: DNA radio.
1: No, cioè proprio, no?
0: Ciao Sergio,
1: ciao Simoncina,
0: come
1: cara.
0: Stai?
1: Bene, bene.
0: Si sta bene oggi, eh?
1: Sei già stata a Terra Madre, Salone del Gusto?
0: Non sono ancora stata, no, ma...
1: mi hanno detto che danno un mucchio di assaggini.
0: Dai, un sacco di cose
1: sai
0: buone
1: che
0: da mangiare.
1: Devo andarci una di queste mattine.
0: Andiamoci, perché c'è un sacco di gente che ha detto che
1: assaggini,
0: è bellissimo.
1: Il formaggino buono, i presidi, slow food, quelli che... vado via via scomparendo.
0: Mamma mia, che fame.
1: E
0: adesso,
1: che ne so, il salamotto, quello buono.
0: Le salsicce di Bra.
1: Ah,
0: che meraviglia. Senza nulla togliere le altre salsicce,
1: no, vabbè,
0: per carità.
1: Che c'entra, però quella è un'eccellenza. Fino a domenica
0: andiamo a fare scorpacciate di assaggini
1: diffuso.
0: Di Roma, che adesso è pedonale.
1: Sì,
0: bello,
1: naturalmente, cara.
0: Che bello, che bello. Allora ci troviamo lì, ci troviamo a Terra Madre, va bene.
1: Ci troviamo a sbaffare.
0: A mangiare gli arrosticini, no, non sono
1: No. Ah, domani tu non ci sei.
0: Domani non ci sono.
1: Te lo dico, non è che mi illudi, io mi sono già fatto la bocca che non ci sei, tu non
0: domani
1: ci
0: sia. Festa, domani hanno detto che scappano prosecco,
1: fino a lunedì,
0: feste,
1: fino a
0: trenini,
1: lunedì.
0: aria.
1: Fossero sempre così le settimane, va?
0: Guarda, corte, fino al giovedì, ti capisci che bravi.
1: Ma
0: che
1: no,
0: dici,
1: Simona, che saremo franchi e tristi.
0: Oh, va bene, ci vediamo lunedì.
1: Lunedì alle 18, alle 15.
0: Allora ti auguro un buon weekend, eh?
1: Grazie, altrettanto a te, cara fanciulla.
0: Però adesso tu fino alle 20
1: fino
0: sei
1: alle 20, puntuale. Ciao Simona.
0: Ciao Sergio, grazie. Buona serata ai nostri rally alle 11. Ci riascoltiamo lunedì per quello che mi riguarda, ma vi lascio in buone mani. Ovviamente c'è il nostro e il vostro Sergio Melito. Io vi lascio anche con la frase, quella storica, prima di andare via, che è Have a nice day, baby. Ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Radio Italia 1. Ora esatta.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. E per questa edizione è tutto. A più tardi.
8: Radio Italia 1.

0: fra quintale e aranciata, e allora sigla che si dia inizio alle danze.
1: Italia 1 è in onda con...
0: Questa sera che lusso, anche il pre-sigla, in onda con Sergio Melito. Buonasera, buon giovedì 24 settembre, vi ho sorpreso. Ma che fa? Parla già prima ancora della sigla? No, tanto per dire che io ero già qui, pronto ad accogliere il gentile pubblico di Radio Italia 1 in questo giovedì 24 settembre, 18:09. Come va? Tutto bene, tutto a posto? Ben trovati. Tocca a me chiudere la giornata come sempre, dopo la Simona Sorbara, il Sergio Melito fino alle 20. Spero state davvero bene, ci sono tante notizie, parleremo, lo abbiamo fatto già al passaggio di testimone tra me e Simona, parleremo di Terra Madre, oggi c'è il presidente Mattarella, l'inaugurazione, insomma parleremo di questo e di quello, non solo, tanta bella musica, notizie, curiosità e magari, perché no, spero di poter leggere anche qualche vostro messaggio che potrà arrivare e sarà super gradito al 347 049 3131. E allora partiamo.
2: Radio Italia 1.

0: Duran Duran, Free to Love, siamo partiti così. Sì, spero abbiate gradito, cari amiche, cari amici. Allora, il presidente Mattarella oggi a Torino ha acclamato in Piazza Castello al grido di viva il presidente. Ha inaugurato Terra Madre, Salone del Gusto, ha visitato la Fondazione Agnelli, al Teatro Regio poi l'intervento sulla sostenibilità e la biodiversità, il ricordo di Carlin Petrini. Nel pomeriggio la visita all'INOC di Candiolo, dove è arrivato accolto da un fragoroso applauso. Insomma, è stato il giorno della visita del presidente Sergio Mattarella a Torino, appunto per l'inaugurazione di Terra Madre e Salone del Gusto, un appuntamento sempre molto atteso da tutti i cittadini, ma non solo da cittadini, un po' da persone che arrivano da ogni parte d'Italia, perché è davvero un punto di riferimento per l'enogastronomia, per i vari presidi, slow food, per situazioni che davvero sono incredibilmente fascinose e gustose. Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica, sono con l'energia, direi, purtroppo un bersaglio delle scellerate guerre in corso dirette sempre più contro le popolazioni civili, ok? Quindi, viva il presidente Mattarella e viva Terra Madre Salone del Gusto, che ha aperto i battenti quest'oggi, e Terra Banco nel centro cittadino in modo piuttosto diffuso fino a domenica. Approfittatene.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

Beh, decisamente bella e affascinante questa Love is Like di Maroon 5 e Lil Wayne. L'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1 alle 18.20. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'ora di pranzo di oggi, giovedì 24 settembre, nel Torinese. Il sisma di magnitudo 2.2 si è verificato con ipocentro localizzato ad un chilometro a nord-est dal centro di Giaveno, vicino al confine con Avigliana, ad una profondità di 16 chilometri, e diversi cittadini hanno avvertito il movimento tellurico, percependo in particolare un forte boato. Giaveno e Avigliana, rispettivamente con 16.000 e 12.000 abitanti, sono anche le località più popolose nell'arco di 10 chilometri. E voi avete avvertito, se abitate da quelle parti, avete avvertito questa scossa di terremoto, cari Radio Italia Unici? Se avete voglia di dirmelo, 347 049 3131, così documentiamo anche in tempo reale quello che eventualmente avete provato, non certo attimi di serenità in quei momenti lì, sia pure di bassa entità questo terremoto, però insomma un pezzettino di strizza secondo me viene fuori, andiamo avanti in attesa di eventuali vostri messaggi, ripeto, al 347

0: Sono le 18:27 minuti, Alvaro Soler con Regalo. Tra poco vi parlerò di quelli, ve ne ho già accennato un po' l'altra sera, ma parleremo nel dettaglio di quelli che sono i presidi che potrete scoprire a praticamente Terra Madre, Salone del Gusto, presidi che sono a rischio estinzione. Si parla di ortaggi, di frutta davvero particolari, e sarebbe un peccato doverli perdere, ma potrete scoprirli sicuramente andando a visitare Salone del Gusto 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e Lenesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Julie e Coez, quelli come me, 18 e 34 minuti, Radio Italia 1, giovedì 24 settembre. Allora, parliamo di queste produzioni a rischio estinzione, dei nuovi presidi Slow Food che potrete trovare proprio al Salone del Gusto che ha aperto i battenti quest'oggi. E sono 12 nuovi presidi che arrivano a Terra Madre, legumi, ortaggi, frutta, formaggi, miele, lievitati, che raccontano una biodiversità italiana fatta di varietà locali, ma anche di saperi artigianali, territori fragili. E allora, quali sono queste produzioni, questi presidi che Slow Food ha deciso di proteggere? Si parte dalle mele storiche del Trentino. Non è una singola mela, ma un insieme di varietà storiche accomunate da un modo preciso di coltivare gli alberi. E poi potrete trovare il miele di Barena della Laguna Veneta, prodotto in un ambiente dove agricoltura e mare si incontrano. Che cosa sono le barene? Sono superfici di terreno argilloso sabbioso che vengono periodicamente sommerse dall'acqua durante l'alta marea, ok? Poi il pomodoro borsa di Montone della Val Bisenzio in Toscana, che, se lo vedete in foto, sembra quasi una mela, una mela di quelle rosse delizia, perché è striato, un po' giallo, un po' rosso, particolare, particolarissimo. Pomodoro borsa di Montone. I semi sarebbero arrivati dalla Corsica attraverso alcuni abitanti della valle emigrati sull'isola nel dopoguerra. Poi c'è l'aglio rosso di Proceno nel Lazio, una varietà storicamente apprezzata soprattutto per la capacità di conservarsi a lungo e per la sua maggiore digeribilità. C'è il casiello della montagna materana in Basilicata, un caprino a pasta semidura, piccolo e tondeggiante, appartenente alla famiglia delle cacioricotte. C'è la strazzata di Avigliano in Basilicata, una focaccia dalla forma particolare, simile ad una ciambella, appunto la strazzata. L'aglio rosa di Nicastro in Calabria, coltivato nelle campagne a nord di Lamezia Terme, e il nome deriva dalle tipiche striature rosate che caratterizzano gli spicchi racchiusi da una tunica bianca, un aroma deciso e persistente, ma al palato risulta più delicato di quanto il profumo potrebbe far pensare. C'è la pesca tardiva di Magisano in Calabria, si riconosce per la buccia chiara tra il bianco e il verde, con sfumature rosate, una componente rossa più intensa, è succosa e profumata, ma proprio la sua delicatezza la rende poco adatta alla conservazione e al trasporto. L'oliva geracese in Calabria, dalla forma obovata e dal carattere aromatico marcato, è riconoscibile per le note vegetali che ricordano muschio, menta, finocchio, basilico, rosmarino e salvia. I fagioli pappaluni in Calabria. Ne esistono principalmente due tipologie, una bianca e una violacea. Sono legumi molto versatili e utilizzati in preparazioni semplici, ma anche in piatti strutturati. Il limone della Piana di Bagheria in Sicilia. Lì pensate che la limonicoltura della zona si sviluppò nell'Ottocento. C'è il nuovo presidio nazionale, la castanicoltura tradizionale. Un presidio diverso dagli altri perché non riguarda una singola specialità regionale, è appunto il presidio dedicato alla castanicoltura tradizionale, una rete che attraversa l'intera penisola dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Questi presidi e molti altri potrete trovarli a Terra Madre, Salone del Gusto 2026.
1: Radio Italia 1.

0: molto bene, 18:47 minuti 30 secondi, giovedì 24 settembre, Shakira e Bill con Algo Tu, Sergio Merito con voi fino alle 20, Radio Italia 1, ben trovati amici. Slitta, blocco diesel Euro 5, salvi per ora gli automobilisti, rinviata di un anno al 1 ottobre 2027, quindi l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di un anno in queste quattro regioni che ho elencato. E dunque la proroga riguarda in particolare le autovetture e i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati a diesel e classificati Euro 5. La relazione tecnica spiega che la modifica serve a riconoscere alle regioni una maggiore flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, fermo ovviamente restando l'obiettivo di conseguire i livelli di riduzione delle emissioni previsti dalla normativa nazionale ed europea. Molto bene, quindi saranno contenti gli automobilisti possessori di macchine diesel Euro 5, d'accordo? Tutto slittato di un anno. Torniamo alla musica? Certo che sì, lo facciamo con Sabrina Carpenter.
1: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

0: Biagio Antonacci, You and Me, sono le 18:55 minuti, stiamo per chiudere la prima ora insieme, cari amiche e cari amici, qui su Radio Italia 1. Andiamo a Cuneo, da Cuneo arriva la panchina che ricarica lo smartphone. Techno World ha presentato la Smart Bench Technic. È un prodotto di design ideale per qualsiasi contesto, unisce acciaio inox, seduta in VPC, VPC, ricarica wireless e prese USB. Ok, ci si siede, si aspetta, si guarda il telefono, potrebbe sembrare una semplice panchina, ma dentro c'è tanta tecnologia in un design semplice, lineare e adatto a tutti i contesti. E appunto nasce questa Smart Bench Technic, la panchina intelligente progettata e prodotta a Cuneo. Ok, al centro della seduta c'è una piastra di ricarica wireless, si appoggia lo smartphone e si carica senza cavi. In una gamba dietro sportelli protetti dalle intemperie ci sono due prese USB-C e due prese da 230 volt per e-bike e monopattini elettrici. Insomma, l'elettronica è chiusa in un vano sotto la seduta. Una serie di elementi sia in dotazione che accessori completano il prodotto, come la luce LED sotto la seduta, il wifi, il router 4G. La panchina diventa una vera e propria isola tecnologica con illuminazione, videosorveglianza, display informativi, sensori ambientali. I colori a catalogo vanno dal marrone al grigio antracite, dal verde salvia al bianco, al rosso e al blu. E non so, credo e spero queste panchine non vengano messe così in parchi pubblici o giardini, perché avrebbero vita breve, secondo me. Per carità, sarebbe bellissimo avere queste panchine in un bel parco, quando uno corre, fa un po' di jogging, poi si ferma, si siede per riposarsi o vuole leggere un libro e intanto ricarica il telefono o ascolta dell'ottima musica con il wifi. Però quanto durerebbero? Domanda che giro a voi, 347 049 3131 per dirmelo. Pinguini e poi news delle ore 19.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima.

0: Si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
1: L'economia.
0: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal ministro dei trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude in ribasso dello 0,8% circa, in calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Karol G, Latina Forever, l'abbiamo riascoltata su Radio Italia 1 quando sono le 19:09 minuti. Ma lo sapete che ogni anno molte famiglie, magari anche voi che siete all'ascolto, perdono il diritto a bonus che potrebbero far risparmiare centinaia o in alcuni casi persino migliaia di euro, ma non sono spiccioli, quindi soprattutto con il costo della vita attuale. Pensate che meno del 30% degli aventi diritto presenta domanda per alcune agevolazioni, spesso a causa di una comunicazione magari frammentaria, di procedure burocratiche percepite come complesse o anche più semplicemente perché si dimenticano di aggiornare l'ISE. E proprio la tempestività nel rinnovo dell'ISE, cioè dell'indicatore economico, rappresenta il primo passo fondamentale per accedere a molti di questi benefici legati alla situazione reddituale del nucleo familiare. Per esempio, lo sapete che c'è un bonus animali domestici? Quasi 4 famiglie su 10 possiedono un animale domestico, no? Cani, gatti e altri animali da compagnia. E proprio per alleggerire almeno in parte i costi del veterinario, per esempio, è prevista una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie e l'agevolazione si applica alla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino ad un tetto massimo di spesa di circa 550 euro. Per usufruirne è necessario conservare fatture ricevute di pagamento tracciabili, come quelle effettuate con bancomat o bonifico, da indicare successivamente nella dichiarazione dei redditi. Poi c'è il bonus Tari, tassa dei rifiuti, e tra le agevolazioni meno richieste possono accedervi le famiglie con un ISE fino a 9.530 euro, limite che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno 4 figli a carico. In alcuni comuni lo sconto viene applicato automaticamente dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, mentre in altri è necessario inoltrare un'apposita richiesta all'ufficio tributi. Per continuare a beneficiare dell'agevolazione, inoltre, è necessario rinnovare ogni anno l'attestazione ISE. Poi c'è il bonus affitto giovani, un'agevolazione che riguarda i giovani con meno di 31 anni che scelgono di andare a vivere da soli. Chi ha un reddito complessivo non superiore a 15.458,12 euro può beneficiare di una detrazione fiscale che arriva fino a 2.000 euro all'anno, e non è poco per i primi 4 anni di affitto. C'è il bonus vista, che è una tra le agevolazioni meno conosciute. La misura prevede un voucher una tantum da 50 euro utilizzabile per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. C'è il bonus acqua potabile. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione o raffreddamento dell'acqua del rubinetto. Per i privati il limite di spesa ammesso è di 1.000 euro con un rimborso massimo che può arrivare a 500 euro, e per accedere a questo beneficio l'acquisto deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'acquisto, ok? Beh, spero di aver fatto un po' di chiarezza, magari aver aperto gli occhi a qualcuno che magari non sapeva di questo o quel bonus. Molto bene, torniamo alla musica, c'è Nio, adesso c'è Up, Out and Gone.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, tra l'altro vi comunico che domani ci faremo compagnia un'oretta in più, domani il Sergio Melito starà con voi dalle 17 alle 20, quindi avremo un'ora in più per raccontarci questo e quello, poi domani venerdì e quindi avremo modo di raccontarci anche qualcosa in merito al weekend, tanti appuntamenti in città ma anche fuori città, quindi domani con voi Sergio Melito dalle 17 alle 20 su Radio Italia 1. Parliamo ancora una volta di caro carburanti, anche perché dobbiamo segnalare che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. Questo è quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press, basata sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. In base a queste tabelle, disponibili dal 2005, si registrano record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Quindi, altro rincaro. Eppure si registra un lieve calo alle stazioni di servizio in Italia, ve ne sarete accorti, i prezzi dei carburanti sono in lievissima per carità, diminuzione sulle strade, mentre il gasolio aumenta in autostrada, ok? Quindi vediamo un po', oggi 24 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 euro al litro per la benzina e 2,338 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,245 per la benzina e di 2,419 euro al litro per il gasolio. A cipicchia!
1: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica.

0: Giselle con Dimanche Midi Pil, 19:38 minuti. Parliamo di dati allarmanti riguardanti gli attacchi hacker. Pensate che l'Italia è terza al mondo per account rubati e sesta per email compromesse. Sono dati riferiti al primo semestre 2026. Secondo l'osservatorio Cybercrief, il 32,3% degli utenti italiani monitorati ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel cosiddetto darknet. Quindi italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e anche creduloni, almeno questo si potrebbe pensare leggendo l'ultimo report di questo osservatorio, che classifica il bel paese terzo nel mondo appunto per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse, conto bloccato per accessi sospetti, pacco fermo alla dogana. Di solito inizia quasi sempre così un attacco di phishing, cioè una trappola in cui i criminali informatici si fingono un ente affidabile per rubare dati e basta un click distratto sul link per rischiare, nel peggiore dei casi, di installare a propria insaputa un malware capace di saccheggiare silenziosamente ogni informazione presente sul dispositivo. Quindi facciamo sempre massima attenzione prima di cliccare sul link che ci insospettiscono, ok? Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno sono stati rubati nel mondo e fatti circolare dark web 2,5 miliardi di dati univoci, e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da questo osservatorio ha ricevuto almeno un alert per dati ritrovati nel darknet. Occhio!
1: Radio Italia 1.

0: la Gaia con Bossa Nostra, quando sono le 19:46 minuti, ancora un quarto d'ora su Radio Italia 1 con Sergio Merito. Giovedì 24 settembre, buona cena se state già mangiando. Ci sarà qualcuno che mangia regolarmente alle 7:30, alle 8, ormai l'orario della cena si procrastina sempre di più nel tempo. Vabbè, a tra poco amici, l'ultimo quarto d'ora insieme, state lì, eh?
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: praticamente le Antrix con Golden, K-Pop, Demon Hunters Cast. Allora, andiamo avanti con la musica. In questi ultimi minuti che passeremo insieme abbiamo Planet Funk e a seguire anche Sara Toscano.
1: Radio Italia 1.

0: Sara Toscano con Atlantide, mancano 3 minuti e mezzo alle 20 e siamo arrivati ancora una volta al momento dei saluti, quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani. Ricordo, domani ci faremo compagnia un'oretta in più, quindi sarò con voi qui su Radio Italia 1 a partire dalle ore 17 e fino alle 20, quindi avremo di che raccontarci. Domani poi venerdì e quindi parleremo ovviamente e in modo piuttosto abbondante di weekend. Per adesso grazie per esserci stati, buon proseguimento d'ascolto e di serata. Da Sergio Merito un abbraccio, a domani alle ore 17, vi aspetto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida. Unione Europea-Russia ancora in primo piano. Segnali sul fronte orientale della NATO e della UE. Diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto. Laura Supino.
2: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
2: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano.

0: Jenny Di Gaetano.
1: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di quattro incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con quattro sfide, tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. La città.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. La tua musica.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È l'una.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.